0: risposte, disse. Ferri. Compreagno, ferri.
1: Compreagno,
0: ferri. Siamo. Cantiamo. Ciao. Ciao, ti ho detto. Io sono pensato.